elemente, elemente, elemente, elemente, elemente, elemente, elemente, elemente, elemente, elemente, elemente, elemente, elemente, elemente, elemente, elemente, elemente, elemente, elemente, elemente, elemente, elemente, elemente, elemente, elemente, elemente, elemente, elemente, elemente, elemente, elemente, elemente, elemente, elemente, elemente, elemente, elemente, elemente, elemente, elemente, elemente, elemente, elemente, elemente, elemente, elemente, elemente, elemente, elemente, elemente, elemente, elemente, elemente, elemente, elemente, elemente, elemente, elemente, elemente, elemente, elemente, elemente, elemente, elemente, elemente, elemente, elemente, elemente, elemente, elemente, elemente, elemente, elemente, elemente, elemente, elemente, elemente, elemente, elemente, elemente, elemente, elemente, elemente, elemente, elemente, elemente, elemente, elemente, elemente, elemente, elemente, elemente, elemente, elemente, elem